cingati in vincio, spicchieri vorati. Sei cingane heros, vicinchieri e noros, rudic, rudic. Sami dobus che fai scimpatata scandal. Sei cingas scappi, spicinchieri, marivis.